Eppure un anno volge, io la sua man ti chiesi. Ondi sentisti, ed or che più fortuna a me spira seconda, or ten

0: che mai narrasti? Ehi, la ragione adunque smarrì.
1: Signor, quell'esaltato capo voi conoscete.